amico. Niente più tempo, amico mio. No time, no time per la tua luna nera, per il tuo grido soffocato. Niente più tempo per piangere. No time per l'apertura del cuore,

amoureux de lui-même. Time is falling on us, fallen out in mon ami. Mon très cher, cher Antonin Artaud, dear friend. Il tuo cuore è dissolto in comete, i tuoi occhi esplosi, le tue mani a percorrere il sogno di una pazza. Amico mio, my friend, non c'è conoscenza che nell'amore, non c'è nell'amore che nell'inconoscibile. My dear, oh my dear, una stella nera che brucia, un dio con gli occhi bendati, una dea in fiamme, un giglio nero, microfoni blindati.

corte les ongles. Mon ami, amico mio, che brutta bestia la pazzia, che brutta bestia la normalità. Mangiamo polvere di stelle insieme almeno una volta al giorno per nutrire le nostre piccole anime. Almeno una volta al giorno, una volta al giorno almeno, amico mio, my friend. Angelo che non riposa, angelo nero, bianco solo nella morte.

time, my friend. No time. Non c'è più tempo per il tuo corpo magro, le tue lettere a te stesso. No time per il tuo ufficio di ricerche surrealiste. No, no, no, no time. No time. Non abbiamo più tempo per le tue indagini sull'abisso, per lo spirito. No time per l'orda selvaggia del linguaggio, per la crudeltà, la differenza.

But hey, my friend, oh my friend, il giorno è pallido e tenue, ma c'è sempre nel giorno un'incrinatura del tempo, una ferita di luce intensa che ti ritrova sorridente, tu che non hai mai sorriso, che ti ritrova paziente, mon ami, tu che non hai mai pazientato, che ti ritrova tranquillo, my friend, tu che non sei mai stato tranquillo, my friend, mon ami. Voilà ton temps, enfin. Here is the time. Your time. You have got to find your time. My friend, il tuo tempo sospeso per inseguire le code luminose delle comete. So long, my friend. So long, my friend. So long, my friend. Tutto il tempo di questa scrittura è stato tuo, tutto il tempo di questa lettura è stato tuo, è tuo.